lavora e la fame lo divora. E qui i braccianti non sanno come si fare andare avanti. Spereremmo nel Novecento finirà questo tormento, ma questo è il guaio.